Antonello Venditti ricordati di me. Messaċ minant Mona Cox nsallim lek ukoll. Għażilt lek Roy Orbison Blue Bayou kanzunetta l-oħra li tlabni ġiġandaqet xi programm ieħor.